0: Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di Daniele Petronelli.
1: Masterchef 90.
2: Masterchef 90. La storia della dance con Cecco Corbasce e Dennis Jack. Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nel weekend alle 20 in versione extended full show. Masterchef.
0: Per i prossimi 60 minuti, Daniele Petronelli apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: di Daniele Petronelli. Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi.
1: Lupa Silda, la voce della house, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house come non l'avevi mai sentita.
0: Per i prossimi 60 minuti Beppe Martire apre il suo flight case su Ritmo 80.

da mezzanotte alle 4. Mini weekend dalle 2 alle 4. Si aprono le borse di dischi dei DJ di Ritmo 80. Flight Case.

0: la borsa di dischi di Ritmo 80 si riaprirà domani alle 2.
1: Vivi la musica di Revox. Da questo momento su Ritmo 80 girano le bobine di Revox. Tutto il funk e la disco music anni 70-80.
2: Sound Selector, Achimene.
1: Revox, la notte da sentire.

0: tutto il funk e la disco music anni 70-80.
1: Solo versioni 12 pollici.
0: Revox.
1: Ritmo 80.
0: Sound Selector. Pachi Mel.

Tutti i giorni dalle 4 alle 6 Revox. Solo funky and disco music. Il bobinato di Ritmo 80. Ritmo 80. Girano le bobine disco and funky di Pachi Mele.

0: Revox. Il bobinato di Ritmo 80 ritorna questa notte alle 4.
1: Salvati da Nico Schiodetto di Trabimeteo a un nuovo aggiornamento previsionale. La nostra penisola in questa giornata di venerdì è interessata da una lacuna barica, una blanda zona di bassa pressione in quota, al nord quindi variabilità, nuvole irregolari e la possibilità di qualche breve pioggia o rovescio più probabile tra questa mattinata e il primo pomeriggio. Esaurimento dei fenomeni via via con schiarite dalla sera. Al centro anche qui instabilità entro il pomeriggio, formazione di rovesci a sfondo temporalesco su molte aree. E poi il sud, variabilità tra sole e nuvole sparse, fenomeni temporaleschi più probabili lungo l'Appennino e la Sicilia centro orientale. Dettagli maggiori scaricando l'app di Trabimeteo.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: sono
1: un cretino.
0: No, Marco Corona,
2: buongiorno.
0: Che cosa hai
2: buongiorno
0: portato?
2: Così mi piace la verità.
0: No,
2: perché
0: non è la verità.
2: Iniziare la giornata con una cosa positiva, un messaggio positivo. La verità ci rende liberi e la verità ci rende positivi. Diciamo tutti quanti la verità
0: mi
2: in questa
0: perso,
2: giornata.
0: Mi sono
2: anch'io.
0: Perso.
2: Benvenuti a questo programma. Io sono Marchino e lui è
1: un cretino.
0: Ecco.
2: Benvenuti. Musica.
0: Marco Corona,
2: va bene, qualsiasi musica. Questo è perfetto.

0: Allora diciamo, ricordiamo, oggi salutiamo lo sponsor anche oggi.
1: Lo sponsor chi è, scusa?
2: Lo cazzo!
0: Vabbè.
1: Ma se fa quello! Niente. Oh, prolunga ancora.
0: Però è andata bene. Quindi cosa vogliamo dire? Che vogliamo noi abbiamo dire... la possibilità di fare degli spot personalizzati.
1: Esatto, con i marchini. Vi piacciono i marchini? Avete un'attività? Volete fare uno spot con le nostre due voci? Quella di Marco Corona.
0: Alla via! Allora...
1: un po' meno.
0: No, per esempio, se avete, che ne so, una profumeria. Vai, sì. Corona, vai.
1: Profumeria da Gianna.
0: Esatto.
1: Sconti del 20%.
0: Bravo, bravo, Se invece avete, che ne so, il carretto, quello che vende lui, le liquirizie.
1: Le liquirizie.
0: No, i croccantini, quelle cose lì.
2: Allora, venite a comprare da me.
0: Capito? Cioè, ognuno...
1: potete scegliere oppure entrambi.
0: Esatto.
1: Perché entrambi abbiamo fatto uno spot per dare la dimostrazione che noi siamo dei professionisti.
0: Siamo dei professionisti.
1: Del microfono.
0: Mamma, arrivo, dai, sto facendo. Scusate, ma no, mia mamma è pronta
1: da mangiare.
0: Ha telefonato. Allora, okay. Comunque, noi siamo dei professionisti, dicevamo, facciamo sentire
1: cosa abbiamo realizzato.
0: Mamma, scusa il telefono.
1: Sì, sì.
0: Mamma, sì, lo voglio. Va bene con la panna. Ciao. Scusa, ho da fare adesso, ho da fare.
1: Maccheroni.
0: Siamo dei professionisti.
1: È perché te ne cisi, esatto.
0: Oggi mangio da mia mamma.
1: Okay. Okay. Capito?
0: Allora,
1: dicevamo che noi abbiamo realizzato uno spot e per farvi capire come lavoriamo, eccolo qua.
3: Ciao, sono Graziano Del Falco e vorrei fare la reclame del mio ristorante.
0: Cos'è?
4: La reclame.
0: Che roba è?
3: Oh, che roba è? La reclame è l'assenza del commercio.
4: Ma se mai l'essenza,
3: No, l'assenza. Se non fai reclame c'è proprio l'assenza del commercio. Invece da me con la reclame ci sta sempre più gente.
4: Non ci sto.
5: La reclame così sfacciata non si può fare.
3: Ragazzi, ma perché volete tappare le ali del falco?
4: A parte che si dice tarpare le ali.
6: Graziano, io spero che tu faccia da mangiare meglio di come parli.
3: Se può, come sicuro.
7: Ristorante Il Falco a Pesaro, strada panoramica. Amica 168.
0: Che bello.
1: Che bello.
0: Ha chiuso il falco. No, non è vero. Ancora lavora benissimo. Ciao Graziano.
1: Ciao Graziano, lo salutiamo. Quindi se volete c'è la nostra segreteria 328 816 98 94. Ve lo facciamo a gratis.
0: Sì, a gratis. Suona il telefono un attimo. Scusate, siete professionisti. Oh. Mamma, senti, ma te sai stirare, no? Perché a casa non mi stira più nessuno. Ti porto anche 2-3 panni, grazie. Ciao mamma, ciao.
1: Dicevamo, niente.
0: Chiamateci.
1: Sì, chiamateci qualcosa, lasciate un messaggio.
0: Anche se sapete stirare.
8: Good morning, Forever Young.

0: all'oroscopo. E allora arriva Marchino, cioè c'è sempre stato dall'inizio del programma, però in questa veste in cui
1: cappello da mago Merlino,
0: non volevo dirlo perché fa veramente schifo. Chi te l'ha regalato, tua nipote?
1: Allora oggi, amici, per l'oroscopo di oggi, il quadro astrale molto molto interessante,
0: cioè
1: come lo hai tutti
0: fatto
1: i giorni. Ho contato le mattonelle a casa mia. Le mattonelle delle pareti. Ho lasciato stare solo, quindi in bagno, cucina, ho lasciato stare le mattonelle per terra. Le ho lasciate perdere.
0: Allora, io
1: solo sento, le pareti.
0: Io sento una sirena in lontananza.
1: Farò le pareti. Le pareti.
0: Diciamo che non ti fa benissimo fare
1: terra
0: giorni, tre ore.
1: E il giardino.
0: Io credo che tu abbia bisogno di una piccola pausa.
1: Le mattonelle. È venuto fuori questo.
0: Che cosa? Il segno fortunato di oggi.
1: Leone.
0: Sì.
1: Ti senti pronto per investire quello che hai in mano. Se sei un uomo e stai facendo pipì, lascia perdere. Secondo segno bellissimo di oggi. Guarda. Fonduta.
0: Ah, dicevo lo scrullo, ma è fonduta.
1: Scrullo.
0: cari amici.
1: Dopo la terza. Vamos!
0: Cari amici nati sotto il segno dello scrullo, dopo il terzo.
1: E game over.
2: Dai, vamos!
0: Domani.
3: Good morning, Forever Young.
0: Con Marco Corona e Marchino.

0: vita.
1: Oh, bella la sigla di tutto, eh?
2: La supposta di banalità.
1: Non dai qui, cosa passa?
3: No, guarda che traffico.
4: Porca miseria.
3: Non arriveremo mai dai Marchini.
4: E poi Marco Carogna ce la farà pagare sicuramente.
3: Questa è tutta colpa delle donne che non sanno guidare.
5: Se vai col treno, però, il problema del parcheggio l'hai risolto.
6: Piano, ragazzi, eh?
7: Donne e motori, gioie e dolori.
4: Il mezzo più sicuro è il treno, se arrivassi in orario, eh?
3: La Smart qua a Roma la parcheggi dove vuoi.
4: Sì?
5: La patente ormai la danno proprio a tutti, pure a Gio Piastrella.
7: Le macchine tedesche durano.
3: Donna al volante, pericolo costante.
4: Ancora. Mi raccomando, quando arrivi, telefona.
3: Bene.
5: Preso un semaforo rosso, apriti tutti.
7: Gli incidenti cambiano anche a chi va troppo piano.
4: Certo che gli uomini col cappello non sanno guidare, eh?
5: Scusa, tu lo porti?
3: Sì.
1: Sì. Cioè,
7: bello. Bel pirro.
4: Scendi, va?
5: Ti ho detto la patente la danno a tutti.
2: La supposta di banalità.
1: Un concentrato.
4: C'erano tutti.
2: La supposta di banalità.

0: Part of Me, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Bentrovati, tensioni crescenti sul fianco est della NATO, l'allarme è scattato nuovamente sui cieli della Lituania dopo l'ennesimo sconfinamento. Due jet russi sono stati intercettati dai radar del paese baltico e due caccia italiani della NATO sono intervenuti scortandoli fuori. Intanto la presidente della Commissione europea von der Leyen ha annunciato che oggi scattano altri 3,3 miliardi di aiuti militari a Kiev. Delle ultime mosse di Putin ha parlato la premier Meloni da Oslo: non bisogna reagire alle provocazioni, andrebbe più a vantaggio della Russia. E negli Stati Uniti via libera del Congresso al primo pacchetto di sanzioni contro Mosca dell'era Trump, che punta a colpire il settore dell'energia e della difesa. Secondo Zelensky le sanzioni sono un passo verso la pace, il Cremlino invece le bolla come un'azione ostile. Medio Oriente, l'Italia pronta ad inviare navi della Marina Militare della Russia. E negli Stati Uniti via libera del Congresso al primo pacchetto di sanzioni contro Mosca dell'era Trump, che punta a colpire il settore dell'energia e della difesa. Secondo Zelensky le sanzioni sono un passo verso la pace, il Cremlino invece le bolla come un'azione ostile. Medio Oriente, l'Italia pronta ad inviare navi della Marina Militare nello stretto di Bab el-Mandeb, anche senza aspettare l'Europa. L'importante, ha aggiunto il ministro Crosetto, è ripristinare i traffici. Comincia nel migliore dei modi l'Europa League della Juventus, che travolge 5-0 gli olandesi del NEC. Europei maschili di volley, l'Italia piega la Slovenia al tie-break e chiude il girone da prima in classifica. Domenica, negli ottavi di finale a Torino, gli azzurri affronteranno la Danimarca. È tutto, a più tardi.
2: Ritmo 80,
3: sempre in forma.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici, i bambini.

0: tornerò a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL, come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro, e con le mega offerte filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.

0: offerti da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.

0: basta, cedo.
1: Cosa?
0: Cedo, provato di finalmente tutto per non fare questa rubrica.
1: E invece
0: ma
1: no,
0: si fa.
1: Si fa, ragazzi, ben ritrovati Good Morning Forever Young insieme ai Marchini. Scusate, ne stavamo parlando fuori onda.
0: No, come fai? Come fai? Cioè, vai come se tu andassi in un posto con i tuoi amici, però quel posto non vuoi andare.
1: No.
0: Cosa fai? Stai lì col muso?
1: Oppure te la fai passare.
0: Te la fai passare.
1: Cioè, vuoi dire che tu in questo momento stai facendo la stessa identica cosa con me?
0: No, mi rigiro.
1: Mi rigiri dall'altra parte, ok. E infatti questa rubrica è il lentazzo di Ritmo 80 che vi dà la possibilità di rigirarvi se avete ancora la fortuna di essere a letto.

0: signore, arriva l'appuntamento che Marchino adora.
1: No, sì.
2: Dai, però, allora, sì. Comunque, guarda, se te mi dici, guarda, Marchino, sì. vai via prima. Basta che me lo dici. Okay. Cioè, non venire cioè, per niente uguale.
0: Facciamo una cosa, aspetta, adesso ti lascio su bianco. Presente in gergo radiofonico vuol dire senza musica. Saluti, saluta. Okay. Vai, saluta.
2: Ciao a tutti, ci vediamo alla prossima.
0: Questi li tengo così puoi già andare.
2: Esatto,
0: no,
2: anche perché c'è la barzelletta.
0: Sì,
2: ma sai, non lo conosco. Guarda.
0: Giacomo, ci sei?
3: Ciao no, Marco, andiamo subito in barzelletto. Comunque c'è questo qua, completamente ubriaco, arriva sì. sotto al sfizio di campanella di un condominio, comincia a suonare, notte fonda. Scusi, c'è il suo marito in casa. Certo che è in casa, ma così, ma come si permette di suonare questa? Ma sono le due di notte. Ah, mi scusi, fa lui.
0: Scusi, ok.
3: Poi si fa un altro campanello. Mi scusi, c'è il suo marito in casa. Certo che è in casa, ma sono le due di notte. Ma non si vergogna andare a suonare a casa della gente a quest'ora. Ah, mi scusi, è dura così un pezzo. Alla fine, dopo innumerevoli campanelli suonati. Mi scusi, c'è il suo marito in casa? No, non c'è in casa, è andato a bere fuori con gli amici e non so a che ora torna. Ah, allora guardi fuori dalla finestra che forse sono io. Ciao Marco, contatto sta vita da lei.
0: Non l'hai capito.
2: L'ho capito, ce l'ho capita. Però appena al secondo campanello si è capito già sapevo chi ok, no, il come si dice la suspense.
0: La suspense è già al secondo
2: Life.
0: Al secondo Life. Al secondo citofono era già andato.
2: Come si chiama questo?
0: Giacomo. Ti devo insegnare tutto.
2: No, adesso tutto no, no però... sicuramente a farti odiare delle persone sei capace da solo.
0: Da una in particolare poi.
2: Ma raccontare le barzellette ci deve l'hype la
0: cioè devi creare un po' di no? Cioè ti dobbiamo imparare tutto noi.
2: Cazzo, secondo il campanello non c'è capito che era lui, dai. Oh, va bene, bravo Giacomo, bravo.
0: Non siamo a piombo, non stiamo.
2: Grazie Giacomo, guarda il contributo che ci dà l'azienda sanitaria locale per farti venire qui non è sufficiente, ma noi ringraziamo, ti vogliamo
0: non lui,
2: bene.
0: Ma l'azienda che
2: ti vogliamo bene, stai
0: contribuisce
2: con noi,
0: al programma, bravo. Grazie.
4: Good morning forever young.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24.

0: Good Morning Forever Young, i Marchini con la K, Marco Corona insieme a Marchino.
1: Corona, non mi fa perdere tempo.
0: Vabbè, allora vado più veloce anche perché adesso è arrivato il momento della nostra zuppetta.
2: Oh madre, vengo a portarti un regalino, ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV

0: astratenta dell'umorismo.
1: Venerdì 18 settembre 2026. Mancano 104 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Arianna.
2: Allora, la novità è questa: la prossima settimana ci sarà anche il calendario di Belen.
3: Nuda?
2: Il calendario di Belen.
3: No, dico, ma di Desabie?
2: No, il calendario è proprio quello che c'ha lei a casa sua. Hai visto? Questo è il calendario di Belen. Martedì, il dentista, mobilificio fuori mattina,

0: Il cognome del giorno.
1: Il cognome di oggi è Luvotto. È nato dalla trasformazione del nome latino lupus.
2: Hai le mani bagnate. Cosa hai fatto con le mani?
3: Ho fatto la pipì e non avevi fatto le cino.
2: Meno male che il lupo perde il pelo, sennò puzzavo d'urina per 4 mesi.
0: Le frasi del cinema.
4: Aspettiamo fino a domani a mezzogiorno.
5: Altrimenti?
6: Altrimenti ci arrabbiamo.
5: Ah, ecco, ci arrabbiamo.

0: dice il saggio?
1: Dovrei essere lì con te e non qui a pensare a te.
2: Su di te stendiamo un velo, un velo pezzo proprio.
3: Ritmo 80 presenta
4: Good Morning Forever Young
3: con Marco Corona e Marchino.

0: il resto del marchino.
1: Parliamo del gatto Oliver. Gatto Oliver.
0: Chi è il gatto Oliver?
1: Allora, il gatto Oliver è un gatto scozzese. Adesso non mi chiedere la città perché non lo so. Vicino a Glasgow, va bene?
0: Vicino a Glasgow. Okay. Sì, ma è scozzese perché il pelo scozzese.
1: No, è un gatto. Sì, è qua. È nero, è un gatto nero.
0: Gatto Oliver, nero gatto della Scozia.
1: Okay. Allora, il gatto Oliver è sparito di casa.
0: No!
1: I suoi padroni lo hanno cercato, l'hanno trovato a circa più o meno 4 chilometri da casa,
0: sì,
1: in campagna,
0: okay,
1: in una piantagione, diciamo così, sì, di patate.
0: Oh, quindi il gatto Oliver è scappato ed è andato in un campo di patate.
1: Va bene. E l'ha riportato a casa.
0: Sì.
1: Dopo qualche giorno è riscappato ancora.
0: Ancora.
1: Sono andati a ricercarlo ed era sempre in sto campo di patate.
0: E cioè, lo riprende.
1: No, però questa volta era seduto sul trattore che raccoglie le patate. Lui era lì in mezzo alle patate.
0: Ok.
1: Le guarda. Cioè, gatto Oliver. Scappa di casa,
0: sì,
1: non va dalle patate.
0: Sì.
1: Gli piacciono le patate.
0: Sì.

0: E sai in casa sti mucchi di patate
1: così.
0: E sto gatto mi guarda. Io sta le ore a fissare le
2: patate. Io adesso, a parte che mi muore Marchino, però mi chiedo, sti gatti, no?
0: Benvenuto nel club, gatto.
2: Guardare e non toccare.
3: Good morning, Forever Young,
2: con Marco Corona e Marchino.

0: Con Renault Captur Full Hybrid Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
1: TAIG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, renta 6 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

0: tra pochissimo l'ultima ora insieme, che detta così è brutta un bel po'.
1: Ho sentito la campana in lontananza, non è quello, no. La nostra ultima ora delle tre che abbiamo a disposizione qui su Ritmo 80.
0: Come dice le cose, no?
1: Sì, cambia. Perché cambia.

0: George Benson, Turn Your Love Around, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. In apertura il complesso quadro della crisi in Medio Oriente, l'Italia pronta ad inviare navi della Marina Militare nello stretto di Bab el-Mandeb anche senza aspettare la burocrazia europea. Lo ha annunciato ieri il ministro Crosetto, che ha spiegato: valuteremo con il governo e con il Parlamento cosa sarà necessario fare. Se agiremo, lo faremo a protezione delle navi mercantili, ha aggiunto il titolare della difesa. Sentiamo.
2: Cosa mi interessa è ripristinare il traffico delle navi italiane attraverso Bab el-Mandeb, in qualche modo, perché Hormuz la stiamo affrontando in altri modi, rendendolo sicuro e facendo in modo che riprenda un traffico per non avere altri impatti economici che aggravino quelli che già abbiamo per il prezzo del petrolio e del gas.
1: Trump intanto ammette: è un momento cruciale nella guerra in Iran, mi aspetta una decisione importante, intervenire e annientarli oppure no, ha affermato il presidente USA. Tensioni crescenti sul confine orientale della NATO, l'allarme è scattato nuovamente sui cieli della Lituania dopo l'ennesimo sconfinamento. Due jet russi sono stati intercettati dai radar del paese baltico, due caccia italiani in forza alla NATO sono intervenuti scortandoli fuori. Intanto la presidente della Commissione UE von der Leyen ha annunciato che oggi scatteranno altri 3,3 miliardi di euro di aiuti militari per Kiev. Ed è arrivata la stretta di Bruxelles sull'uso delle piattaforme social da parte dei giovanissimi, misure severe contenute nel progetto di legge Kids Act. Sentiamo di cosa si tratta con Daniela Ubaldi.
3: Nessun accesso ai social per i minori di 13 anni, nessun account personale per i minori di 15. Tra i 13 e 15 anni sarà possibile aprire soltanto mini account con funzionalità ridotte e controllo diretto da parte dei genitori. Dai 15 anni in poi si potrà avere un profilo personale, ma solo su piattaforme che garantiscono elevati standard di sicurezza. Un'infanzia protetta da TikTok, Instagram, chatbot e videogiochi online senza regole, dunque quella prevista dallo Kids Act, il pacchetto di norme che avvia il suo iter per l'approvazione di Parlamento e Consiglio europeo. Siamo noi a decidere le nostre regole, non le big tech, ha detto la presidente della Commissione von der Leyen, spiegando che il testo inverte l'onere della prova. Saranno i fornitori a dover dimostrare che i loro servizi sono adeguati all'età e sicuri per impostazioni predefinite. Nel mirino anche chatbot e identità virtuali, che non potranno più impiegare l'algoritmo per generare dipendenze o innescare rapporti emotivi.
1: Un violento temporale a Firenze ha causato infiltrazioni d'acqua alla Galleria degli Uffizi, bagnata la teca di protezione che custodisce il Bacco di Caravaggio. Nessun danno, assicura il museo. Ieri piogge e allagamenti anche in Friuli, Lombardia e Marche. Il maltempo oggi si sposta sul centro-sud, allerta gialla in 12 regioni. Ora il calcio comincia nel migliore dei modi, l'Europa League della Juventus che travolge 5-0 gli olandesi del NEC, sorride Spalletti.
4: Ci fa ritrovare quella determinazione, quella direzione dove noi dobbiamo andare, insomma bisogna alzare il nostro livello di gioco, il nostro livello di qualità, e attraverso vittorie e attraverso giocate così convincenti, perché poi non ci siamo tolti la palla dai piedi quando abbiamo tentato di giocare.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Ritmo 80, sempre in forma.
6: Così questa è la nuova Volvo X60.
7: Che ne dici?
8: 100% elettrica.
6: Bellissima, ma giusto un limite.
7: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
6: È vero, ma il prezzo?
7: Come la tua ibrida.
6: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
7: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
9: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
10: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL, come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
11: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
12: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: amici, questo è il disco. Guarda, allora, questo è il disco. Questo è il disco dei Marchini. Allora, siamo all'appuntamento disco dei Marchini. Che il disco dei Marchini non è solo una canzone, sette note buttate lì. Dentro,
1: buttate lì.
0: Dentro c'è anche
1: un messaggio.
0: Bravo, quello volevo dire. Non era difficile.
1: Infatti,
0: messaggio.
1: Sì, non facciamo confusione. Allora, spieghiamo che molte volte la scelta, essendo noi over 50, cade proprio su argomenti che ci toccano da vicino. Magari ci sono alcuni ragazzi più giovani che diranno: ma perché parlate di queste cose?
0: Perché caro giovane, quando sarà il tuo turno, ti risentiamo.
1: Non ti devi arrabbiare. Stavo spiegando la scelta. Perché i programmatori musicali di questo spazio, che siamo io e te, siamo più sensibili a certi argomenti.
0: Esatto! Allora, l'argomento è che non puoi fare più le cose quando avevi 20 anni.
2: Che rottura di...
1: Esatto.
0: Praticamente la testa ti dice una cosa, ma il corpo no.
1: Te dice altro. Quindi...
0: tu vorresti fare, che so, alle 4 di notte a balordi.
1: Ma non lavori al mercato.
0: No? C'è arrivato il pesce, signore.
3: Cammino a stento, ho preso un occhio, il mal di testa forte. Non so se arriverò stasera, abbraccerò la morte. Io che una volta si reggevo pure tre negroni. Adesso mi fa male anche l'infuso di lampone. Quando riuscivo a farle 5 mi sembrava ieri. Ora riesco a farle 13 a guardare cantieri. Io che mettevo il ghiaccio nel mojito per far festa. Adesso il ghiaccio me lo metto.

0: Ora dopo una sbronza al massimo faccio testamento. Quindi stasera resto a casa, che il freddo qua si fa sentire.
1: E noi tagliamo perché altrimenti una tristezza dentro.
2: Bella.
1: Tutto quello che ha detto è praticamente quello che noi facciamo una volta, che adesso non possiamo più fare. Quindi in questo momento avete ascoltato
3: breve storia triste.
1: Bellissima. Nel disco dei Marchini.
4: Good morning, Forever Young.
1: Con Marco Corona e

0: arriva lei qui su Ritmo 80, Good Morning Forever Young, l'aspettiamo,
1: la Franci.
2: Ciao Martini.
0: Ciao.
2: Pronti per il capolavoro anche oggi?
0: Pronti.
2: Arriva il momento più atteso.
0: Da chi?
2: Quello della frase motivazionale.
0: Dai, dacci carica.
2: La pazienza è la dote di chi ha tempo da perdere. Ciao Martini.
0: Ha ragione.
1: È vero. Brava
0: Franci. Ciao Franci.
2: Ciao Martini.
1: Ciao Franci.
2: Basta.
0: Good morning, fam.

Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Beh, andava già bene, no?

0: Puccini con la le belle notizie, finalmente.
1: Ora.
0: Chissà se riusciranno a riprodurre quello bravo e quello bello.
1: Non lo so, può darsi.
0: Tu, per esempio, che rapporto hai con l'intelligenza artificiale?
1: Io, per esempio, avevo scaricato ChatGPT.
0: Sì,
1: era molto divertente perché mi facevo le foto finte.
0: Sì,
1: no?
0: Vari montaggi. C'è stato un periodo in cui tutti lo facevano stile Ghibli.
1: Esatto.
0: Con le immagini.
1: Poi dopo un po', siccome tutti lo usavano, credo, mi faceva fare poche foto al giorno, pochi montaggi, no?
0: Perché ci richiede molto tempo, esatto, per l'elaborazione.
1: Addirittura non facevo niente, mi diceva: hai terminato, fatto un cazzo oggi, per oggi non puoi più.
0: Ma la cosa che ti ha indisposto di più, che l'hai disinstallato,
1: allora,
0: è stata quando dovevi accedere.
1: L'ho aperta, mi ha chiesto la password, tutto quanto. Io dico: vabbè, rimetto. Poi non l'accettava. Mi sprovo a collegarti con Google, provo a collegarti con Facebook.
0: Sì, però ti sei
1: sentire intelligentone, ti dico così.
0: Ehi, prima di disinstallarlo.
1: Intelligentone, fai tutto, sai,
0: fai tutto e non sai,
1: chi, sai chi sono io.
0: Sono sempre io.
1: Sono sempre io, mi dovresti. Tu, ciao, benvenuto, tac, così in due secondi. Sei quello dei porno, dei. No, sì, sono io. Vabbè, comunque, applicazione.
0: Niente.
1: L'ho disinstallata.
0: Ok.
1: Con la cattiveria.
0: Sì.
1: Che si sappia, quando ho pigiato, disinstalla.
0: Sì.
1: Con la cattiveria.
0: Però perché adesso non hai scoperto che è uscita una nuova applicazione.
1: Eh no.
0: La stiamo lanciando qui all'interno dei Marchini. Sentiamo lo spot.
2: È una tecnologia rivoluzionaria. Onesta.
3: Mi dà sicurezza.
2: Ti risponde proprio come ti risponderebbe un amico.
0: Oh.
4: Hai rotto il belino.
1: Hai rotto il belino.
3: Intelligenza artificiale.
4: Sì. Made in Liguria.
1: Ecco.
0: Sentiamo.
4: Cosa vuoi?
2: Sono vegano, mi aiuti a fare la lista della spesa?
4: Allora biondo, comprati due zucchine che magari una della magia.
1: Bravo.
3: Mi correggi la mail di recap dopo lo speech di briefing del senior manager?
2: Che temperatura devo fare il bucato?
4: Ma che te la lavi a mano,
1: no,
4: schiena di cristallo.
5: Perché i gatti fanno le fusa?
4: Sai come lo so, sempre chiesta.
3: Mi riassumi, sumeri e babilonesi?
4: Ma non l'hai studiato a scuola. Ma cosa facevi? Contavi i puntini bianchi nella morta?
3: Hai rotto il belino, è disponibile anche nelle voci di Camallo.
0: Sì.
4: Ciao, non mi fanno domande perché sennò chiami i sindacati, hai capito?
0: Ecco.
3: Bagnino.
4: Ma adesso fa troppo caldo.
1: Ma è uguale.
3: E Massacan.
6: Ma porca ma.
3: Cosa aspetti? Prova subito.
4: Hai rotto il belino.
3: La prima intelligenza artificiale
4: che ti costringe a usare la tua di intelligenza.
1: Oh, no.
4: Ecco.
7: Good morning, Forever Young.

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
2: CUP24, un paraprenota fatto.
3: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.

0: il momento dei saluti finali. Grazie per averci seguito.
1: Come ciao?
2: Proprio finali.
0: Sì, ho capito, però magari si dice avete ascoltato i Marchini con la K, Marco con
2: devi fare da culo
0: il rilancio. Altrimenti non è giustificato, cioè ce lo possono depennare dalla paga. Cioè perché dici avete fatto un saluto solo ciao. Finale invece così sembra che noi ci mettiamo di impegno.
2: Quindi qualcosa farlo. di più
0: corposo.
2: Va bene, vai, la rifacciamo.
0: No, ma veramente siamo già in onda.
2: Allora amici, questo era l'ultimo intervento, l'ultima canzone, dobbiamo salutarci.
0: Che purtroppo. Peccato.
2: Che peccato, anche perché mi stavo proprio adesso
0: divertendo.
2: Andiamo via con il dolore nel cuore.
0: Oppure
2: ma
0: con la voglia, rimaniamo con
2: la voglia lì quando te la e torneremo
0: già imbirriti
2: e saremo veramente carichi. Però rimanete,
0: però rimanete perché
2: adesso arrivano
0: quelli bravi,
2: le cose belle.
0: Noi allora devono fare il confronto, cioè quelli bravi arrivano subito dopo quelli capito?
2: Okay,
0: perché noi siamo quelli po'
2: noi siamo te sei molto
0: te sei più
2: allora
0: sento una leggera presa per il culo.
2: No assolutamente. Good morning.
3: Ti aspetta una giornata di grande musica anni 80 e non solo. Nella prossima ora su Ritmo 80. Dal 1984, Laura Branigan, Self Control. Dal 1982, Gazebo, Masterpiece. Masterpiece, you should have seen it. Dal 1984, King,

0: Una buona giornata da Barbara Salandri. La Marina pronta a garantire il transito delle navi italiane dal corridoio di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso, finito nelle scorse settimane sotto il controllo delle milizie yemenite degli Houthi e diventato cruciale con il blocco di Hormuz. Lo ha annunciato ieri il ministro Crosetto. Abbiamo deciso di non aspettare che sia la missione europea Aspides a decidere se le navi possono passare, ha spiegato il titolare della difesa. Valuteremo con il governo e con il Parlamento cosa sarà necessario fare. L'importante, ha concluso, è ripristinare i traffici. Trump intanto ammette: è un momento cruciale nella guerra in Iran, mi aspetta una decisione importante, intervenire e annientarli oppure no, ha affermato il presidente americano, che dovrebbe incontrare i leader del Golfo a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU martedì prossimo. E resta estremamente tesa anche la situazione nello stretto di Hormuz. I Pasdaran riferiscono di aver colpito ieri sera una petroliera battente bandiera del Togo mentre tentava di attraversare illegalmente il canale. Nuove tensioni sul fianco est della NATO, ancora una volta sui cieli della Lituania, dove sono stati intercettati due jet russi. Come nei precedenti sconfinamenti, sono intervenuti caccia italiani in forza alla NATO, che hanno scortato i due mezzi fuori dallo spazio aereo del paese baltico. Intanto negli Stati Uniti, via libera del Congresso ad un pacchetto di sanzioni contro Mosca, è il primo dell'era Trump, plaude il presidente ucraino Zelensky, un passo che costringerà Putin alla pace. Di atto ostile parla invece il Cremlino. Il giallo di Pietracatella in Molise si fa sempre più strada, l'ipotesi del duplice omicidio premeditato nell'inchiesta sulla morte per avvelenamento da ricina di Antonella Di Jelsi e di sua figlia Sara Di Vita, decedute a dicembre scorso. È quanto trapela da fonti qualificate. Indicazioni nella stessa direzione sarebbero arrivate anche dagli esperti del Robert Koch Institute di Berlino, dove sono in corso gli accertamenti. La difesa di Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime, invita però a non escludere l'incidente. Deve essere valutata come tutte le altre ipotesi. Europei maschili di volley, l'Italia piega la Slovenia al tie-break e chiude il girone da prima in classifica. Domenica al via gli ottavi di finale a Torino, dove gli azzurri affronteranno la Danimarca. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Ritmo 80. Sempre in forma.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, un paraprenota fatto.
5: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
6: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Tu la scarichi, lei ti carica. È l'app gratuita dei Forever Young. Tutto quello che ti serve per portare Ritmo 80 nel tuo taschino. Cerca Ritmo 80 sul tuo store e sarai tu a vibrare.

0: quota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL, come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero.
1: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.

0: Parade, la classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Il mese di settembre del 1978, quello che prenderemo in esame quest'oggi all'interno della nostra Red Parade, in onda qui su Ritmo 80, la radio ufficiale dei Forever Young. Un saluto a tutti quanti voi dalle leprocide, cominciamo subito dalla posizione numero 3, occupata dalla mitica formazione dei Bee Gees, che oggi ascoltiamo con More Than a Woman.

0: E loro erano i Bee Gees con More Than a Woman ad occupare la posizione numero 3 della nostra Hit Parade qui su Ritmo 80, la radio ufficiale dei Forever Young. Attenzione amici, saliamo di un gradino in avanti per ascoltare uno dei miei artisti preferiti. Con questo motivo, peraltro poi remixato in tempi più recenti da dei giochi molto famosi, il nostro Patrick Juvet si piazza alla posizione numero 2 di questa Hit Parade. Il motivo è quello intitolato I Love America.
1: Ritmo!

passato con Patrick Juvet con I Love America lo abbiamo ritrovato alla posizione numero 2 della nostra Hit Parade. Ma attenzione, perché in vetta alla Hit Parade del mese di settembre del 1978 incontriamo una coppia incredibile. Sono passati ben 40 anni dall'uscita di questo brano, ma lo smalto, la forza, l'intensità di questa canzone rimane immutata. Loro sono John Travolta e Olivia Newton-John e il motivo si chiama You're the One That I Want.

0: troviamo ancora qui. Danny Zuko e la bellissima Sandy, protagonisti del film Grease, teneramente innamorati. Il motivo è quello intitolato You're the One that I Want, che si piazza al vertice della Riff Raid del mese di settembre del 1978. La nostra classifica si conclude qui, ritorna ogni giorno in un doppio appuntamento, assolutamente da non perdere. Quello delle 9.30 e quello delle 16.30 solamente qui, sulla radio ufficiale dei Forever Young. Un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida. Ciao e alla prossima Riff Raid.
1: Rit Parade ritorna alle 16.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e

Hai ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80, dal 1983, Duran Duran, New Moon on Monday. Dal 1983.

dal 1984. Matt Bianco, Whose Side Are You On? Questi ed altri straordinari dischi sui piatti nella prossima ora. E alle

0: Nel Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Natalie, My Love Won't Let You Down e The Doobie Brothers, Long Train Running.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Ancora tensioni sul fianco est dell'Alleanza Atlantica, caccia italiani in forza alla NATO hanno allontanato due jet russi che avevano violato lo spazio aereo della Lituania. Intanto negli USA via libera del Congresso ad uno storico pacchetto di sanzioni contro Mosca, il primo dell'era Trump. Plaude Zelensky, secondo cui si tratta di un passo per costringere Putin alla pace. Di atto ostile parla invece il Cremlino, ma il New York Times rivela che parallelamente il presidente USA starebbe valutando accordi commerciali con la Russia per porre fine alla guerra in Ucraina. La Marina pronta a garantire il transito delle navi italiane dal corridoio di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso, finito nelle scorse settimane sotto il controllo degli Houthi e diventato cruciale con il blocco di Hormuz. Lo ha annunciato ieri il ministro Crosetto. Abbiamo deciso di non aspettare che sia la missione europea Aspides a decidere, ha spiegato il titolare della difesa. Valuteremo con il governo e con il Parlamento cosa fare. L'importante è ripristinare i traffici. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che prevede l'esenzione nel 2027 del bollo per le auto di media piccola cilindrata e per i motocicli. Le coperture, si legge in una tabella allegata al provvedimento, arriveranno per lo più dalle risorse non utilizzate del PNRR. Si tratta di circa 1 miliardo e 700 milioni di euro dei 2,3 miliardi che costerà la misura. E resta acceso il dibattito politico, la maggioranza rivendica provvedimento voluto per aiutare gli italiani in un momento di emergenza dovuto al caro carburanti. Di mancia elettorale parlano invece le opposizioni. Campo largo però alle prese con i malumori interni dopo la lettera aperta della segretaria Adam Schlein alla premier Meloni su un patto in 5 punti su clima e energia. Non ci sono le condizioni per lavorare con il governo, taglia corto il leader 5 Stelle Conte. Un errore tendere la mano alla presidente del Consiglio, dice anche Bonelli di AVS. Reazioni che hanno suscitato lo stupore di Schlein, che sgombra il campo: non esiste alcuna trattativa segreta. Serie A prende il via oggi la quinta giornata, aperta dalla sfida tra il Monza e il Sassuolo. I padroni di casa fin qui hanno raccolto un solo punto, mentre i neroverdi sono reduci dal successo contro la Juventus. Calcio d'inizio alle 20:45. Un quarto d'ora prima comincerà anche il quinto turno di Serie B, in campo Juve Stabia Cesena. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
4: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

0: corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
3: Basilda. Io sono Basilda, la voce della house, che racconta una storia classic, mixata in vinile, da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20, su Ritmo 80, Basilda, la classic house.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: padre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la musica happy.
1: A Marescia, arriva sta zuppetta.
2: Oh, 25, questa è la zuppetta di Ritmo 80.
3: Certo, la zuppetta.
4: Ti piace la zuppetta di Ritmo 80? Può assaggiare?
2: Su Ritmo 80 c'è la zuppetta. E che più ne ha più ne metta.
5: Venerdì 18 settembre 2026. Mancano 104 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Arianna.
6: Allora, la novità è questa. La prossima settimana ci sarà anche il calendario di Belen.
7: Nuda?
6: Il calendario, no, il calendario di Belen.
7: No, dico, ma di Giuseppe?
6: No, no, il calendario è proprio quello che c'ha lui a, lei a casa sua. Hai visto? Questo è il calendario di Belen. No. Martedì, il dentista, mobilificio fuori mattina,

0: Il cognome del giorno.
1: Il cognome di oggi è Luvotto. È nato dalla trasformazione del nome latino Lupus.
2: Hai le mani bagnate. Cosa hai fatto con le mani?
3: Ho fatto la pipì e l'avevo in fazzolettino.
2: Meno male che il lupo perde il pelo, sennò puzzavo d'urina per 4 mesi.
0: Le frasi del cinema.
4: Aspettiamo fino a domani a mezzogiorno.
5: Altrimenti?
6: Altrimenti ci arrabbiamo.
5: Ah, ecco, ci arrabbiamo. Oh.

0: dice il saggio?
1: Dovrei essere lì con te e non qui a pensare a te.
2: Su di te stendiamo un velo pezzo proprio.
3: Hai finito la zuppetta di Ritmo 80.
4: E dopo la zuppetta arriva la barzelletta.
5: Dal medico.
6: Dottor, nessuno mi prende mai sul serio. Ma sta scherzando?
7: Continua a ridere. Segui Geppo Show sui social. Perché ridere è gratis.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

0: Cosa vi aspetta nella prossima ora? I pezzi più forti degli anni 80 e non solo. Pronti a cantare con...
1: Dal 1984, Human League, The Lebanon. Dal 1986, Sandra, Innocent Love. Dal 1985, Dire Straits, Walk of Life.

0: nella prossima ora. E alle 11.30 Gimme 4 con Marco Greco.
1: Ritmo 80.
2: Sono le 11 e un minuto.

0: Ritmo 80 Mix O'Clock. Hai ascoltato Debbie Gibson, Shake Your Love e Vasco Rossi, Brava Giulia.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Masterjack 90. La storia della dance con Cecco Corbasce e Dennis Jack.
4: Masterjack 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
3: E nel weekend alle 20
4: in versione extended full show.
3: Masterjack.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo. Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
4: Dettagli negozio, Taletag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario Se Cine Negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.

4 dischi, 4 epoche, dagli anni 60 e poi fino agli anni 90. Beh, gli anni 60 sono italiani, ragazzi, per noi. Gli anni 60 sono anche quelli di Rita Pavone e il

0: Va bene, comunque con questa canzone ci salutiamo, ci diamo appuntamento alla prossima. Ciao a tutti da Marco Greco.
1: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.

0: questi ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 12.30 Master Check 90 con Cecco Corbace e Daniel Check.
1: Sono le 12 in punto.

0: Happy Station e Nada, dimmi che mi ami.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nel fuoco incrociato in Medio Oriente è stata ripetutamente presa di mira la base italiana di Taif in Arabia Saudita, colpito anche un velivolo F-2000, non ci sono connazionali coinvolti. A riferirlo il ministro Crosetto in contatto con il capo di Stato Maggiore della Difesa Portolano. Nella penisola araba negli ultimi giorni escalation di tensioni con l'avanzata dei ribelli filo-iraniani Houthi che hanno preso il controllo dell'accesso al Mar Rosso, pronti ad inviare la marina nell'area, ha detto ieri lo stesso Crosetto, precisando deciderà il Parlamento. La Casa Bianca sta valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra in Ucraina, è quanto rilancia il New York Times citando due fonti vicine ai colloqui. Rivelazioni che arrivano mentre negli Stati Uniti il Congresso ha dato il via libera ad uno storico pacchetto di sanzioni contro Mosca, il primo dell'era Trump. Plaude Zelensky, secondo cui si tratta di un passo per costringere Putin alla pace. Di atto ostile ha parlato invece il Cremlino. Buone notizie sulle condizioni di Alessandro Di Battista, dimesso dal Policlinico Gemelli di Roma. Sto molto meglio e finalmente sono a casa, grazie ai medici e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno, scrive in un post sui suoi canali social l'ex 5 Stelle, che appare sorridente in una foto insieme all'amico e presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. Nelle prossime settimane, anticipa, vi racconterò il percorso che dovrò affrontare. Di Battista è rientrato lo scorso 12 settembre in Italia dopo il grave malore che lo ha colpito a Cuba e che lo ha costretto anche ad un intervento chirurgico. Paura a Roma nel quartiere Centocelle, dove uno studente delle scuole medie ha coltellato una professoressa dell'Istituto Verga. Il 13enne avrebbe prima usato uno spray al peperoncino contro l'insegnante per poi tirare fuori il coltello. La donna è sotto shock ma non è in pericolo di vita.
2: E passiamo alle news regionali e siamo in Puglia. Tensione tra la Regione e l'agenzia Asset dopo i rilievi dell'ANAC sui contratti in house. La Regione ha ordinato lo stop agli accordi tecnici con comuni ed enti sanitari e ha congelato i maxi incentivi ai dipendenti per verificare la correttezza dei flussi finanziari. Il direttore uscente, Elio Sanicandro, lancia però l'allarme in una lettera al capo di gabinetto. Bloccare i cantieri rischia di causare la perdita dei fondi pubblici e rallentare opere cruciali, tra cui la REMS di Accadia, il nuovo ospedale del Norbarese e gli interventi IRCS De Bellis di Castellana. Mentre la Regione chiede una riorganizzazione per limitare l'operatività dell'agenzia ai soli enti controllati, l'Asset frena, spiegando che per cambiare modello serve una modifica della legge regionale. E restiamo in Puglia. Svolta giudiziaria a Bari per il caso del tentato investimento di 3 poliziotti avvenuto durante una fuga a Bitonto. Il GUP ha emesso la sentenza per il 32enne Davide Cantatore, accusato inizialmente di tentato omicidio aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. I fatti risalgono alla sera del 28 aprile 2025, quando gli agenti erano intervenuti per sventare un furto in un garage. Secondo l'accusa, per fuggire, l'uomo avrebbe cercato di travolgere i poliziotti. Al termine del rito abbreviato, il giudice lo ha assolto dall'accusa di tentato omicidio perché il fatto non sussiste, condannandolo a 2 anni, 2 mesi e 20 giorni per la sola resistenza. Con la caduta del capo d'accusa più grave, il giudice ha disposto per lui la scarcerazione, sostituendo la misura con gli arresti domiciliari. Da Dino Scotti, linea allo studio.
1: Serie A al via questa sera la quinta giornata, aperta dal match delle 20:45 tra Monza e Sassuolo. Tutta l'attenzione però è spostata sulla partita di domani tra Roma e Inter, già definita spareggio per lo scudetto. Giusto sognare, ma si può parlare di obiettivi solo dopo 20 partite, dice il mister giallorosso Gasperini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Ritmo 80. Sempre in forma.
4: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
5: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
6: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
7: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
8: CUP24, un paraprenota fatto.
9: Good morning, forever young.
10: Good morning, forever young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini, perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo 80.

0: festa di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Solo da un euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
2: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.

0: Cecco Corvasce e Daniel Jack presentano Master Check 90, l'enciclopedia della dance.
1: Pronti per quest'altro Master Check 90 in versione corta su Ritmo 80? Vi ricordo, vi aspetto tutti i giorni a mezzogiorno e 30 e alle 19:30. Anche questa volta ascolteremo un sacco di bel sound dedicato alla dance, alla Eurodance.

0: wow. Era Blackwood Foresta Nera. In che senso?
1: Sporcaccion.
0: Blackwood con Ride on the Rhythm. E adesso arrivano i Datura e questa è Voodoo Believe.

0: Abbiamo chiuso con un po' di Trinacria style, un po' di dance della Sicilia. Typical.
1: Questo è arabo. In quanto gli arabi hanno dominato la Sicilia, capito, negli anni che furono, nel XVI secolo, forse anche prima.
0: Typical featuring Josh. No, non è di Riccione, è siciliano. Featuring Josh con Round and Round, che poi è la mia preferita, se vogliamo.
2: Faccia di culo.
0: Abbiamo cominciato con Blackwood, questa puntata Eurodance Italian Style con Ride on the Rhythm, e poi dopo Datura con Voodoo Believe, e in chiusa Typical featuring Josh con Round and Round. Grazie a tutti da Cecco, grazie anche a Dennis Jack. L'appuntamento è per la prossima, purché restiate appuccicati sullo stereo ascoltando Ritmo 80. Buracuma.
3: Masterchef 90. Masterchef con Cecco Corbasce e Daniel Jack. We will be back.
4: Siamo solo noi.
3: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80. Veri Forever Young.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Beh, andava già bene, no?

80, la musica più felice di sempre. Nella prossima ora sui nostri piatti. Dal 1987, Gloria e Stefan, Rhythm is gonna get you. Dal

0: era il disco di ora. R.E.M. Losing My Religion. Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Ritmo 80, la radio dei Forever Young, puoi ascoltarla in DAB anche a Torino e in Piemonte.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No,

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare alle 15.15.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
0: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.

0: 14 e un minuto.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: Siete sul Ritmo 80, è pomeriggio, sono le 14, tutto si è incastrato alla perfezione, possiamo iniziare. Buon pomeriggio da me, sono Sabino Pastore e di fronte a me c'è Davide Ferrarini che suonerà come al solito i dischi che ascolterete, perché oggi, come tutti i giorni, ascolteremo il meglio della musica da ballare di sempre, anche di domani se vi va. Il primo di oggi è di Fats & Small, si chiama Feel Good.

facciamo festa, dai, se potete divertitevi anche in questo momento, cioè se state guidando, ok, fischiettate soltanto, ma se siete soli in casa magari potete tranquillamente ballare, al massimo tirate un po' le tende così i vicini non vi prendono per pazzi totali, come in effetti siete magari. Matt Jolly, questa è Let the Sunshine In, ora Kim Lucas sul Ritmo 80.

Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info

0: Sarei curioso di vedere un concerto live di Opus 3, se esistono ancora, perché vorrei vedere la cantante che in mezzo a tutta questa roba elettronica, ritmi anche belli serrati, canta in questo modo celestiale, tranquilla, magari seduta in poltrona, che ne so, mi immagino così. It's a fine day, Opus 3, ora Deep Swing in the music.
1: In the music, I got soul. In the music, I got the love. In the music, I got soul.

Ogni tanto capita che tra roba da ballare tira fuori qualcuno un'idea nuova e innovativa e che ti fa girare un attimo la testa anche un po' le orecchie. Il caso di questa Burning di Alex Farolfi che abbiamo riscoperto oggi qui nel pomeriggio di Ritmo 80 con Sabino Pastore e Davide Ferrarini qui su Ritmo 80.

Il disco strizza l'occhio a quello che è il sound del disco soul anni 70. Sembra di ascoltare quelle produzioni fatte dagli Chico, cose di questo tipo. Trace Family, cantata benissimo, suonata altrettanto bene e ballata da tutti voi quando era il momento giusto, sicuramente nella maniera migliore. Trace Family, Dana Dawson, ora Bamboogie, Bamboo.

In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Confusion Deep Inside of Me, sono molto confuso e in maniera piuttosto profonda. Il disco che vi racconto questa storia, che conoscono in pochi, che Molella ha composto dopo aver conosciuto Davide Ferrarini. E allora, diciamo, per descriverlo, ha fatto questo disco che si chiama appunto Confusion e che è uscito anche bene, capito? Forse Ferrarini non se lo meritava. Ora Alex DJ, Better Off Alone.

0: Che ci fanno due fratelli al quarto piano? Nulla, probabilmente hanno un piccolo studio e producono musica di questo tipo. Two Brothers on the Fourth Floor del 1994, pensa un po' quanti anni sono passati, troppi probabilmente. Questa era Dreams, ma tutti quanti la ricordiamo sicuramente se in quel periodo eravamo da quelle parti o magari frequentavamo la nostra discoteca di fiducia. Domani, se avete voglia di un altro po' di musica di questo tipo, ci trovate qui, sempre sul Ritmo 80, sempre alle 14. Per il momento, io che sono Sabino Pastore e Davide Ferrarini che ha suonato per voi, vi salutano e ci sentiamo domani alle 14. Ciao ciao!
1: Come back tomorrow on the Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta il podcast dei ballatissimi su ritmo80.it, sulla nostra nuova app o con Alexa e Google Home.
3: Ti aspetta un pomeriggio carico di musica forever young nella prossima ora su Ritmo 80. Dal 1987, Five Young Cannibals, Goodfinger. Yeah.

0: Aie, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
2: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
3: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
4: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
5: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
6: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: MasterCheck 90. MasterCheck 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack.
8: MasterCheck 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
9: E nel weekend alle 20.
8: In versione extended full show.
10: MasterCheck.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 16.30 Rit Parade con Lele Procida. Ritmo 80.

0: Control e Loredana Bertè in Alto Mare.
1: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. La odiava per un debito ricevuto, così i compagni di classe dello studente di una scuola media nel quartiere Centocelle a Roma, che stamane ha aggredito la sua insegnante spruzzando spray urticante e poi accoltellandola mentre con il telefonino tentava una diretta su Telegram. Il ragazzino di 13 anni è stato fermato, viene ascoltato insieme ai genitori dai carabinieri della zona, che sono in stretto contatto con la procura per i minorenni. Ricoverata sotto shock ma non in pericolo di vita l'insegnante, il ministro dell'istruzione Valditara ha contattato la preside dell'istituto per esprimere vicinanza e ha richiamato l'attenzione sulla sicurezza e sulle misure a tutela del corpo docente. Un caccia Eurofighter F-2000 italiano colpito e danneggiato, ma non ci sono militari italiani coinvolti nell'attacco contro la base aerea di Taif in Arabia Saudita, nella quale è presente personale italiano. Ne dà notizia il ministro della difesa Crosetto, che ieri aveva prospettato l'invio della marina nelle acque del Mar Rosso, il cui accesso è stato conquistato dai ribelli filo-iraniani dello Yemen. Almeno 112.000 sfollati nelle ultime due settimane di conflitto con le forze saudite, fa sapere l'ONU. Nell'area del Mar Rosso opera già con successo la missione europea Aspides, commenta Bruxelles. In Italia 5 Stelle chiamano il ministro a riferire alle Camere, sottolineando che lo stesso dislocamento di militari italiani è avvenuto senza un passaggio parlamentare. Continua lo scontro sull'abolizione del bollo auto operata dal governo, che con tutta la maggioranza continua a rivendicare la decisione, ribadendo: il centrodestra taglia le tasse e il centrosinistra vuole aumentarle. L'opposizione ribadisce: è stata solo una manovra elettorale, mentre gli italiani fanno fatica con il caro energia. In più i partiti di minoranza accusano il governo di aver finanziato la cancellazione del bollo auto impropriamente con fondi del PNRR. Poco fa arriva la risposta del ministro dell'economia Giorgetti: le coperture vengono da soldi nazionali, non da risorse europee, ha detto. Sto molto meglio, finalmente sono a casa. Con un post e una foto su Instagram, Alessandro Di Battista comunica di essere uscito dal Policlinico Gemelli, dove era stato ricoverato dal rientro in Italia. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle era stato ricoverato dopo un malore in un ospedale a Cuba, dove è stato operato la testa prima di essere riportato in patria in eliambulanza. Di Battista ha ringraziato medici e personale sanitario di Roma e anche i suoi sostenitori per l'affetto e l'interesse registrato. Ed è tutto, a più tardi.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Tutti i giorni alle 18.30 accendiamo la pista dance floor di Ritmo 80. Disco Fever.
6: Disco Fever.
5: Disco Fever. La febbre della disco music anni 70.
6: Disco Fever.
5: Tutti i giorni alle 18.30. E tu? Scendi in pista con noi?

Gira la ruota dei Forever Young e scegli 70s, un disco degli anni 70.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni.

0: Parade, la classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Siamo di nuovo qui in onda su Ritmo 80, la radio ufficiale dei Forever Young, per un nuovo appuntamento con la nostra Rit Parade. Amici, quest'oggi vi parlerò del mese di settembre dell'anno 2000. Cominciamo subito con la posizione numero 3 della nostra classifica, occupata dai Mojo. Qui siamo pronti ad ascoltare la meravigliosa Lady.

Giorgio con Lady alla terza posizione della nostra Hit Parade. Classifica che continua, occupiamoci a questo punto della posizione numero 2, occupata da un altro DJ internazionale. Lui si chiama Spiller e il motivo è quello intitolato Groove Jet.

una di quelle canzoni ballatissime all'interno della Rave Parade del mese di settembre del 2000. Era Spiller con Grugette ad occupare la posizione numero 2. Ma attenzione, perché a questo punto siamo pronti a ballare la canzone regina della nostra classifica. Si piazzano, devo dire anche con pieno merito, in vetta alla Rave Parade del mese di settembre dell'anno 2000 di ATC. E il motivo che siamo pronti a farvi ascoltare è quello che si intitola Around the World. This is it.

0: musica dance in puro stile anni 2000 per ATC con Around the World al vertice della Hit Parade del mese di settembre dell'anno 2000. La nostra classifica dominata dagli ATC si conclude così, ma ritorna ogni giorno alle 9.30 e alle 16.30 ovviamente qui sulla radio ufficiale dei Forever Young. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Ritmo 80, vi aspetto per la prossima Hit Parade. Ciao a tutti da Lele Procida.
1: Hit Parade ritorna domani alle 9.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.

0: buoni di ora.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
2: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
3: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una
4: ditta. Morning Forever Young.
5: Good morning, Forever Young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma il tuo

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini, perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo 80.

0: quota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Oggetti, pubblicità, film, cartoni animati, programmi e serie TV dagli anni 70, 80 e 90 con Tommy Venturini. Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
1: Ciao a tutti e bentrovati su Ritmo 80, la radio dei Forever Young. Sono Tommy Venturini, sono pronto anche oggi a sbloccarvi un po' di ricordi. Tra poco andremo a parlare di giochi da tavolo, di uno in particolar modo che era un po' l'evoluzione del Monopoly. Negli anni 80 e 90 ha avuto grande successo Hotel Affari di Lusso. Quanti di voi sono riusciti a completare il President e a far pagare 6 notti con l'attrezzatura completa ai vostri avversari? E se poi le cose andavano male, potevi sempre vendere il Fujiyama, come diceva lo spot. Tra poco il primo ricordo di oggi su Ritmo 80.

0: Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
1: Quanti di voi si ricordano del gioco da tavolo Hotel Affari di Lusso? Funzionava un po' come il Monopoli, ma era molto più bello e anche più scenografico. Gli hotel, infatti, erano delle riproduzioni in plastica e cartone di famosi alberghi realmente esistenti nel mondo. Il più ambito era il President, ma anche il Waikiki, composto da piccoli bungalow col tetto di paglia, non era male. C'era anche l'elegante Tual, con i suoi edifici color corallo disposti in circolo, il Boomerang, con la piscina sul tetto, il Royal, con le porte d'ingresso girevoli, il Taj Mahal, il Safari e il Fujiyama. Ogni struttura era composta dall'edificio principale, le dépendance e le tanto ambite attrezzature. E se capitavi sul President con l'attrezzatura completa e uscivano sei notti, eri nei guai. Ma c'era sempre una soluzione. Come suggeriva lo spot dell'epoca, potevi sempre vendere il Fujiyama.
2: Hotel, un gioco di potere, prestigio e ricchezza. C'è un terreno da comprare, un hotel da costruire, fortune da creare e da perdere.
3: Ah, non ho i soldi.
4: Allora vendi il Fujiyama.
0: Ti sblocco un ricordo?

0: Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
1: Vi ricordate Happy Days?
2: Sunday, Monday, Happy Days.
1: Uno dei telefilm di maggior successo degli anni Ottanta e che racconta la storia di una famiglia medio-borghese americana, i Cunningham.
3: You ain't nothing but a hound dog.
1: Nel telefilm si affrontano le tematiche giovanili, i primi amori e anche le cattive compagnie. E raccontata così, la serie potrebbe sembrare anche noiosa. La stessa cosa devono aver pensato anche gli sceneggiatori, che infatti ad un certo punto introdussero in questo tranquillo quadretto un elemento destabilizzante, una specie di teppista, Arthur Fonzarelli, per gli amici Fonzi.
4: Ehi Fonzi, come va? Ho visto la tua nuova fuoriserie, è un gran bel carro attrezzi. Potresti lanciare una nuova moda. Mentre le ragazze prendono il tuo numero di telefono dallo sportello, se ce n'è una che ti piace, puoi rimorchiartela e portartela via.
5: Vuoi che ti spacchi quell'ombrello sul naso?
1: Fonzi divenne estremamente popolare, grazie soprattutto ad alcune sue caratteristiche. Il suo schioccare delle dita, che faceva correre almeno due ragazze nelle vicinanze, il suo pollice in su, ma soprattutto l'abbigliamento, una t-shirt generalmente bianca e un giubbotto, il mitico chiodo, naturalmente di pelle nera.
3: You ain't nothing but a hound dog.
1: Alcune curiosità su Happy Days. In un episodio appare un giovane Robin Williams nella parte dell'alieno Mork, arrivato sulla Terra da un lontano pianeta a bordo di un nuovo volante. Il personaggio piacque così tanto che fu creata una serie apposta per lui, Mork e Mindy, andata in onda tra il 78 e l'85. Fonzi ha cambiato l'italiano, le sue espressioni ehi e wow sono diventate negli anni 80 di uso comune nella nostra lingua.
6: Ehi!

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.

1981, Quincy Jones, I Know Corrida. Dal 1987, Say When.

0: Ritmo 80 Mix O'Clock, hai ascoltato Gary Lowe, I Want You e The Night Crawlers, Push the Feeling On.
1: Bentrovati da Jenny De Gaetano, la prima notte di Europa League in chiave Italia. Se ne va in archivio con note contrastanti, oltremodo negative, quelle per il Milan di Amorim, travolta a San Siro dal Benfica, in versione anticrisi, quelle per la Juventus. La manita, al seppur non irresistibile Neck, serve a tenere a bada polemiche e malumori innescati dalla figuraccia col Sassuolo. Ma è già ora di pensare al campionato, alla quinta di Serie A, che poi passerà al testimone alla Nazionale Bis di Roberto Mancini, attesa dal debutto in Nations. Stasera l'apertura alle 20:45 tocca a Monza e Sassuolo, ma tutto, senza quasi, ruota intorno al big match di domani alle 18 all'Olimpico, dove si affronteranno Roma e Inter, entrambe finora le uniche con percorso netto di sole vittorie. Già si parla di sfida scudetto, alla vigilia resta in silenzio Christian Chivu, davanti ai microfoni un disteso Giampiero Gasperini, che nel 2011 sedette soltanto 17 giorni sulla panchina dei nerazzurri, contro cui ha sempre perso negli ultimi 10 confronti. E allora gli chiedono se, al di là della forza degli avversari, possa essersi trattato anche di un problema tattico.
2: Può essere un po' l'aspetto tattico, anche se sono cambiati allenatori, però credo che l'Inter questi numeri negativi per le altre squadre l'abbia fatta con diverse. Sicuramente siamo di fronte a una squadra forte.
1: Domani si disputano anche Udinese-Cagliari, Bologna-Torino alle 15, alle 20:45 Venezia-Lazio. Domenica le altre gare spicca alle 18 Juventus-Atalanta. Antipasto del venerdì anche per il torneo cadetto, sempre quinto turno di B, ore 20:30 Juve-Stabia-Cesena. Infine gli europei maschili di pallavolo, che hanno chiuso la prima fase all'insegna della splendida Italia di Fefe De Giorgi, fino adesso sempre vittoriosa, che domenica negli ottavi se la vedrà contro la Danimarca. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
3: Da Piazza del Plebiscito di Napoli al Pala Panini di Modena, la sinfonia azzurra non è mai cambiata. 5 partite, 5 successi, l'ultimo arrivato ieri sera contro la Slovenia, archiviato la fase a gironi dell'Italia, che chiude in testa proprio davanti ai balcanici. Sul parziale di 2-0, gli alfieri di Fefe De Giorgi avevano già festeggiato il primato nel gruppo A. Nel terzo set, spazio dunque ai cambi, in favore di chi aveva trovato poco minutaggio. Parola a Capitan Giannelli.
4: Ragazzi che sono arrivati terzo set, necessità di stare in campo, perché tutti quanti veramente si allenano tutto il tempo, ci garantiscono sempre un gran livello in allenamento.
3: Da domenica al via gli ottavi di finale in quel di Torino, dove gli azzurri campioni del mondo affronteranno la Danimarca. In caso di successo, ai quarti ci sarà una tra Grecia e Finlandia.
1: Ed è tutto, buona serata.
5: Ritmo 80, sempre in forma.
6: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates, 15 notifiche sul gruppo palestra.
7: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€, in store, app e su decathlon.it.
8: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL, come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero.
10: Con Fusioni Casa Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Fino al 4 ottobre il forno da incasso ventilato Candy Idea, classe A, 5 funzioni con capacità di 65 litri a €189. In più la consegna è gratuita. Unieuro, batte forte sempre.
11: Dettagli in negozio online.
12: Aggiungi Ritmo 80 sulla tua Smart TV. Scarica la nuova app, cerca Ritmo 80 e vedrai che musica.

La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, va

0: Le luci si abbassano, la mirror ball si accende e il groove prende il comando. Su Ritmo 80 la febbre della disco music esplode con
1: Disco Fever.
0: Alla selezione il maestro Pachimele.

0: Tutti i giorni alle 18.30 accendiamo la pista dance floor di ritmo 80. Disco Fever.
1: Come back tomorrow on ritmo 80.
0: Alla selezione il maestro Pachi Mele. Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.

Hai ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80, dal 1985, Dead or Alive, You Spin Me Round. Dal 1985.

1986, E.G. Daily, Say It, Say It. Questi ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 19.30 Master

0: 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Solo da 1€ con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1€.
2: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1€, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
3: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da €159 al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo €8.361. 59 canoni, 75.000 km, rata finale €16.153. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
4: Basilda. Io sono Basilda, la voce della House, che racconta una storia classic, mixata in vinile, da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20, su Ritmo 80. Basilda, la classic house.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

today. Cecco Corvasce e Daniel Jack presentano Master Check 90, l'enciclopedia della dance.

c'è il nostro Daniel Jack che è pronto ad interagire con voi come di solito fa anche nei nostri live con un qualcosa di interessante che è pronto a dire adesso. Yo! E cominciamo senza indugio, come dicevo in alcuni casi, come mi è solito, come dire come son solito, come. E cominciamo con senza, con o senza. Voglio dire che non c'è tempo per ascoltare le mie cagate, ma dobbiamo cominciare ad ascoltare la musica subito. Cominciamo con Negro Cadavez dal 99, con l'addizione, dal 99. Cada-

0: Sagan con Cadaverso dal 99 e arriva invece adesso 20 Fingers con Shaw Dickman dal 94. O Shaw Dickman, perché lei dice Zick e quindi Zicco Dick.
1: Vediamo!
0: Comunque da cazzo si tratta, quindi.

0: chiuso con i 49ers e questa è Baby I'm Yours. Dal 96 the 49ers con Baby I'm Yours. Go, ma vale, ma è bello. Abbiamo cominciato con Negro Can e Cadavez dal 99 e poi dopo 20 Fingers Shozik Man dal 94 in chiusa Baby I'm Yours dal 96 ed erano i 49ers. Ciao a tutti da Cecco e da Dennis Jack. Ciao a tutti, ciao, ciao.
1: Master Check 90 con Cecco Corbasce e Dennis Jack. We'll be back. La pubblicità diventava spettacolo con personaggi, storie e tormentoni. Ma quando Carosello finiva, arrivava la frase che nessun bambino voleva sentire. Adesso tutti a letto. Solo ricordi che restano forever young, come il nostro Carosello.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare domani alle 9:15.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
0: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.

0: Sono le 20 in punto.
1: Ritmo 80 Meteo.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
3: Nella giornata di sabato una blanda zona di bassa pressione in quota interesserà ancora l'Italia. Al nord tempo in realtà qui stabile, con sole o al più un po' di variabilità in transito, ma basso rischio di temporali. Temporali pomeridiani invece lungo l'Appennino centrale, quindi sulle aree interne montuose del centro, meglio altrove. Per concludere il sud, dove avremo una spiccata variabilità e dentro pomeriggio nuovi rovesci temporaleschi a interessare molte aree del sud, anche la Sicilia. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app Trabi Meteo.
0: Ritmo 80,
1: sempre in forma.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
7: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
8: CUP24, un paraprenota fatto.
0: Basilda. Sul ritmo 80, Basilda. La voce della house, suonata da Daniele Petronelli. Basilda. Sono salito sulla

ricordare a me stesso che dobbiamo sempre guardare le cose da angolazioni diverse e il mondo appare diverso da quassù. È il 1989 ed esce L'attimo fuggente. Lo stesso anno viene pubblicato uno dei primi dischi Latin House di sempre, Salsa House di Rich Rich.

1967 Otis Redding scrive Respect, che verrà poi portata al successo da Aretha Franklin. 21 anni dopo, alcune parti di questa traccia vengono ricantate da Adiva, con i suggerimenti di Tony Humphries. La sua voce si fonde perfettamente con il beat sensuale e la bassline funky e fa sì che Respect diventi una hit house in tutto il mondo. Nel 1990 i mondiali di calcio in Italia sono la prima trasmissione televisiva della storia in alta definizione.

Blind to See It di Kim Sims, prodotto da Steve Sircarli. La traccia, molto raffinata, diventerà presto mainstream e negli anni a seguire un classico della house music. Qualche anno dopo, nel 1997, mentre in America viene registrato il dominio www.google.com, il produttore Eddie Amador pubblica House Music, una traccia iconica che non ha nessun

1996, quando Danny Tenaglia remixa una traccia dell'americana Vanessa Dahou, che oltre ad essere una cantante e autrice delle proprie canzoni, è anche ballerina, poeta e visual artist. Nel 1989, mentre la Nintendo lancia sul mercato il Game Boy, esce un vinile bianco, ovvero non ufficiale, che contiene una particolare rivisitazione di Pacific State, degli 808 State, con l'aggiunta di un sample vocale riutilizzato centinaia di volte negli anni successivi. Il progetto si chiama Needlework.

0: nelle piste house delle discoteche europee si balla Shine On Me, del progetto Craze Cats, dietro il quale si cela Eric Miller, conosciuto anche come Is Move. La parte cantata è affidata a Andrea Love, una delle voci più belle della house music. Basilda! La side A di questo lungo vinile mixato finisce qui. Torniamo subito con la side B. Basilda!
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
3: Dettagli negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario.

Bruno Pasilda. La voce della house, suonata da Daniele Petronelli. Pasilda. This is a sound of sea. Nel 1988, mentre Bernardo Bertolucci, scomparso di recente, vince 9 premi Oscar con L'ultimo imperatore, in Belgio il gruppo New Beat con Felix produce The Sound of Sea. La C del titolo sta ad indicare il club belga Confetti, che grazie al successo internazionale di questa traccia fu salvato dalla chiusura. This is a sound of sea. The sound which creates a new dimension. This is a new style of music.

sperimentazione sonora, che nella house music trovava la massima espressione. Tra i principali chimici del genere c'erano gli S-Expresso, che nelle loro tracce erano soliti campionare suoni, groove e vocals da dischi del passato, e addirittura anche da trasmissioni radiofoniche e spray per capelli. Tutto questo avviene anche nella particolarissima Superfly Guy. Restiamo negli anni 80, più precisamente nel 1986, quando Reyes produce Jack to the Groove, uno dei primi successi house della storia, che l'anno dopo sarà

Night Moves di Rick Ster è senza nessun dubbio una delle tracce house più belle del 1988. La voce di Charles Stewart si mixa benissimo con l'arrangiamento deep di Rick Siepak, che produce il disco con Steve Harley. Nel 1993 il narcotrafficante Pablo Escobar viene scovato dalla Polizia Nazionale Colombiana, che pone fine all'impero del criminale più ricco della storia, con un patrimonio stimato di oltre 40 miliardi di dollari. Lo stesso anno esce Love for Love di Robin S., il follow-up di Show Me Love, probabilmente il primo caso di disco fotocopia del precedente realizzato con gli stessi suoni e la stessa stesura. La scelta è vincente e il singolo conquista la posizione numero uno in America e in Europa. Negli anni successivi molti artisti della musica dance proveranno a replicare i loro successi con tracce molto simili alle

L'Enissimo Vito Lucente, in arte Junior Jack, produce Make Love, con lo pseudonimo di Room 5. La traccia viene realizzata con arrangiamenti e parte vocale campionati da Get Down Saturday Night, un disco di Oliver Cheatham del 1983. Cantante americano è ufficialmente accreditato come featuring e sarà talmente contento del successo ottenuto con Make Love che lo stesso anno collaborerà ancora con Lucente per un nuovo singolo intitolato

0: rapid seduction in the magazine, endless pleasure in limousine, in the back shakes a tambourine, nicotine from a silver screen. Speed seduction in the magazine, endless pleasure in limousine, in the back shakes a tambourine, nicotine from a silver screen.
1: Siamo nel 2001, quando Valentino Rossi conquista il suo primo titolo iridato della classe 500, dopo 19 anni dall'ultimo italiano, Franco Uncini. In quell'anno esce Silver Screen Shower Scene di Felix the Housecat, con il vocal di Miss Kittin. La melodia è campionata dalla versione Special Import Mix di Passion dei The Flirts.

0: nelle collezioni degli appassionati di house music. Basilda torna la prossima settimana, qui su Ritmo 80. Basilda.
1: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
2: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta che parla fuori.
3: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99 euro in store, app e decathlon.it.
5: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
6: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
7: CUP24, compara prenota fatto.
8: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
9: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAEG 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su...

0: Disco Mix Friday, il venerdì sera di Ritmo 80. Disco Mix Friday torna tra poco.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Disco Mix Friday, il venerdì sera di Ritmo 80. Disco Mix Friday torna tra poco.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: venerdì Disco Mix è Disco Mix è Disco Mix Friday.
1: Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty. You're listening to the boy from the big bad city. This is Jam Hot.

0: Disco Mix Friday, il venerdì sera di Ritmo 80. Disco Mix Friday torna tra poco.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su Skoda.

0: Disco Mix è...
1: Disco Mix è...
0: Disco Mix Friday. Disco Mix Friday. In console, Davide Ferrarini.

0: Disco Mix Friday, il venerdì notte di Ritmo 80. Disco Mix Friday torna tra poco.
1: Masterchef 90. Masterchef 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack. Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nel weekend alle 20 in versione extended full show. Masterchef

0: Disco Mix Friday. Il venerdì notte di Ritmo 80.
1: Ritmo 80. Subito, Michael.
2: Scarica la nostra nuova app sul tuo telefonino e potrai ascoltare Ritmo 80 e i nostri podcast anche in auto con CarPlay o Android Auto.
3: Sono stato programmato per obbedire ai tuoi ordini.
2: Pronti per iniziare un nuovo viaggio insieme?
3: Ci puoi giurare.
0: Il venerdì Disco Mix è... Disco Mix è... Disco Mix Friday.